dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via.

Buon pomeriggio cari amici ascoltatori e ben ritrovati sulle onde di RTCI, Radio Tunisi, canale internazionale. E questo è il nostro consueto appuntamento quotidiano con il programma in lingua italiana. E abbiamo iniziato questa nuova puntata con una canzone intensa, dunque come l'avete sicuramente notato, piena di emozione, dal titolo La Cura, un brano che parla di protezione, amore e attenzione verso l'altro. Una scelta mia speciale, dunque, per introdurre la giornata mondiale delle infermiere e degli infermieri che celebriamo oggi, dunque proprio oggi 12 maggio. E questa giornata, ricordiamolo, viene celebrata ogni anno in tutto il mondo in omaggio a Florence Nightingale, dunque Florence Nightingale, nata proprio il 12 maggio dunque del 1820, è considerata la fondatrice dell'assistenza infermieristica moderna ed è dunque un'occasione importante per rendere omaggio a tutte le infermiere e a tutti gli infermieri che con professionalità, pazienza e anche grande umanità si prendono cura dei malati ogni giorno. E sono dei veri soldati, soldati in camice bianco, sempre presenti nei momenti difficili, pronti ad assistere, confortare e salvare vite. Un lavoro loro, questo loro lavoro dunque prezioso, anche ovviamente merita tutto il nostro rispetto, la nostra gratitudine, il nostro applauso. Allora anche RTCI insieme a me vuol dire grazie a tutto il personale infermieristico tunisino e del mondo intero per il grande lavoro che svolge ogni giorno con coraggio e dedizione. Algazè oggi con voi e vi accompagnerò fino alle 16 in quest'ora di musica, notizia anche, soprattutto buon umore. Oggi lavorerò con la nostra amica Wade Abizid, dunque, che si occuperà dunque dell'assistenza tecnica, dietro dunque la console, dunque è ovviamente un calorosissimo saluto a tutti voi che ci seguite ogni giorno, dunque fedeli al nostro programma e a tutti i programmi proposti da RTCI. Dunque, e nel corso di questo programma di oggi ascolteremo, vi proporrò dunque belle canzoni italiane che ho scelto per voi con piacere ovviamente e che spero dunque vi piaceranno. Poi niente, dunque seguiremo anche l'attualità con tante informazioni. Allora vi chiedo di restare con noi, sintonizzati sempre sulle nostre frequenze di RTCI 98.2.0. Ecco. Dunque soprattutto non cambiate frequenza. Andiamo avanti con la musica. Il brano successivo ve lo propongo subito, canta la grande Mina con parole sulle frequenze di RTCI.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

Ed è la mina con parole, le parole non mancheranno in questo nostro appuntamento con il programma in lingua italiana, parole in italiano ovviamente. Vi do questo comunicato del Ministero degli Affari Culturali che ha annunciato oggi le date di organizzazione di tre importanti appuntamenti culturali che si terranno quest'anno. Vale a dire le giornate musicali, teatrali e cinematografiche di Cartagine. Infatti l'undicesima edizione delle giornate musicali di Cartagine si svolgerà dal 3 al 10 ottobre e poi la 27esima edizione delle giornate teatrali di Cartagine avrà luogo invece dal 21 al 28 novembre, mentre gli appassionati della settima arte avranno appuntamento con la 37esima edizione delle giornate cinematografiche di Cartagine dal 12 al 19 dicembre.

Gino Paoli, cantava Gino Paoli con Senza fine sulle frequenze di RTSI e vi do un altro comunicato, questa volta dell'ufficio dei tunisini all'estero. L'ufficio dei tunisini all'estero ha annunciato la disponibilità di biglietti aerei a prezzo agevolato per le famiglie a basso reddito composte da 4 o più persone che desiderano rientrare dalla Francia in Tunisia quest'estate. I biglietti saranno offerti sui voli di Tunisair e della compagnia di navigazione tunisina, la CTN. Poi l'ambasciata tunisina a Parigi ha spiegato in un comunicato che tale misura rientra nell'attuazione delle decisioni del Consiglio Ministeriale ristretto del 25 aprile 2026. Le persone che soddisfano i requisiti sono invitate a contattare il Dipartimento dei Servizi Sociali dell'ambasciata tunisina a Parigi per presentare la propria domanda. E l'ambasciata precisa che le prenotazioni per i traghetti da Cartagine a Tanit saranno accettate dall'11 maggio al 15 giugno 2026 con un contributo di 80 euro, dunque a membro della famiglia, e di 100 euro a persona che soddisfi i requisiti richiesti. Inoltre le prenotazioni per i voli Tunisair saranno accettate dall'11 al 20 maggio 2026 con sovvenzioni disponibili per i voli programmati tra il 17 giugno e il 20 agosto 2026 e la sovvenzione per il biglietto aereo è di 100 euro per membro della famiglia e di 150 euro a persona. E per usufruire dello sconto è necessario presentare una domanda indicando i nomi delle persone interessate, le date di viaggio desiderate e i dati di contatto del richiedente. E l'approvazione finale è subordinata alla completezza della domanda e alla disponibilità di posti per le prenotazioni proposte. Dunque biglietti a prezzo agevolato per i tunisini, dunque a basso reddito, residenti all'estero.

Un'occhiata al tempo che fa oggi, martedì 12 maggio. Il tempo è generalmente caldo e soleggiato con qualche nuvola. Le temperature massime dunque raggiungono valori intorno ai 29 gradi oggi centigradi, soprattutto a Tunisi, mentre le minime si attesteranno tra i 17 e i 22 gradi centigradi. Il vento soffia da est, da moderato a tratti piuttosto forte, e il mare è piuttosto mosso, a tratti poco mosso per oggi.

0: E torniamo a parlare dell'attualità e della partecipazione della Tunisia al vertice Africa-Francia. Oggi il capo del governo, Sara Zafrani Zenzeri, partecipa dunque alla sessione di apertura del vertice Africa-Francia, organizzato sul tema Africa in avanti, partenariati Africa-Francia per l'innovazione e la crescita, presso il Kenyatta International, dunque il centro internazionale delle conferenze di Nairobi. Al suo arrivo, il capo del governo è stata accolta dal primo ministro Kenyota e il ministro degli affari esteri e delle diaspore Musalia Mudavadi, secondo quanto riportato in un comunicato dell'ufficio del primo ministro. Il vertice è stato inaugurato dagli interventi del presidente Kenyota William Ruto e del presidente francese Emmanuel Macron, nonché del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres e dell'attuale presidente dell'Unione Africana Evariste Ndayishimiye. È in visita ufficiale in Kenya, dunque, dal 10 al 12 maggio, su incarico del Presidente della Repubblica Kais Saied. Sara Zafrani Zenzeri partecipa ai lavori di questo vertice dedicato al rafforzamento del partenariato strategico tra Africa e Francia. Le discussioni si concentreranno sulla transizione energetica, l'industrializzazione verde, la pace, la sicurezza e la riforma del sistema finanziario internazionale. Diverse sessioni tematiche affronteranno anche il rafforzamento dei sistemi sanitari africani, lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile ad alto valore aggiunto, l'intelligenza artificiale, le tecnologie digitali e le opportunità legate all'economia blu. Questo vertice si propone inoltre di promuovere partenariati economici più equilibrati, basati sull'innovazione, sulla crescita inclusiva e sulla ricerca di soluzioni concrete alle sfide comuni. Parallelamente, al lavoro, il nostro primo ministro, ha in programma anche diversi incontri, bilaterali.
1: È colpa del passato che tiene incatenato il senso del giudizio, della criticità. Se mi trovo d'accordo con tutto ciò che senti, è non